0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2:53.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 3 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: Signori capelloni, questa serenata

riportavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 4 e 19 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: La tua musica.
3: I tuoi amici.
2: È Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 8 e 31 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 8:59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.
5: Sono le 9 e 3 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: ho guardato.
1: State ascoltando Radio Super. Vi ricordiamo alle ore 10, Super Mattina di domenica con Pierangelo Pini.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
5: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
4: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio.
6: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso su... In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini, Radio Super Canale 787 del tuo televisore.
0: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buona domenica, buona estate. Siamo ufficialmente in estate, il 21 giugno e siamo pronti, pronti, pronti per vivere insieme una bella domenica, insieme una bella mattinata, insieme perché sino alle ore 12 saremo qui in diretta alla radio, canale 787 del vostro televisore e in contemporanea anche sul canale 96 di Super TV, perciò buongiorno anche a coloro che ci stanno ascoltando dal canale 96 di Super TV e stanno così sfogliando digitalmente il videogiornale, e al di là del videogiornale ci siamo noi che vi teniamo compagnia, prontissimi, prontissimi per vivere insieme questa nostra mattinata. Pronto?
7: Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Agostino, buongiorno.
7: Voglio essere il primo.
0: Oh, sono contento che sei il primo,
7: Tutto mancano... Mancano 21 minuti, anzi 20 in questo momento, all'inizio dell'estate.
0: Ah, mi piace che tu precisi esatto. Vai, vai.
7: Avevo preciso esatto, non è? Perché se devo precisare esatto, è che oggi inizia il giorno più lungo e l'estate inizia ufficialmente alle 10:24.
0: Perciò, perciò noi vivremo in diretta all'inizio dell'estate, Agostino. Vivremo
7: esattamente, alle 10:24.
0: Allora... No,
7: ti ho chiamato, ma lascio tutto, libera la linea. Perché
0: assolutamente, tranquillo.
7: Perché volevo sentire una canzone,
0: sì?
7: Che, poi quando vuoi, che è la più bella preghiera che sia stata scritta la Madonna. Io non sono bigotto, però le cose belle mi piacciono. Mm-hmm. Poi discussione. Però la voglio sentire cantata solo, perché ci sono due o tre versioni. Solo da Omar, dal nostro Omar.
0: Sì.
7: La canzone è La mia preghiera.
0: La mia preghiera, certo.
7: Se la conosci, è la più bella canzone che si chiama, anche perché parte, qui diciamo che gli arrangiamenti sono di Pietro.
0: Sì, di Galassi, certo.
7: E parte con una tastiera in tonalità organo, quindi dà già il senso della... Aspetta che sto uscendo da uno stop, eccolo qui.
0: Del mistico.
7: Sì, ma al di là del mistico è proprio quella piacevolezza. Io poi chiamo l'organo e poi come la canta Omar non la canta nessuno, quindi per cortesia se mi fai sentire per te, per me, per tutti gli ascoltatori,
0: assolutamente,
7: una persona in particolare, La mia preghiera di Omar Colà.
0: Con molto molto piacere, ma veramente, perché mi fa piacere.
7: Buona estate a te,
0: Agostino, buona estate e grazie ancora per tutto, a nome di tutti i nostri ascoltatori. Ciao Agostino, buona domenica, grazie al nostro editore che è aperto e mi fa molto piacere, perciò vivremo l'estate in diretta, vivremo l'inizio di questa estate 2026 insieme. Dunque, dicevo, siamo qui in diretta, questa è Radio Super, canale 787 del vostro televisore, mi raccomando, questo canale 787 deve diventare il vostro amico di famiglia e poi anche in contemporanea sul canale 96. Perciò insieme sino alle ore 12, un'ora adesso da questo momento sino alle ore 11 con tante belle canzoni dedicate alla musica da ballo e poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni. Poi io lo dico spesso, no? Potete aiutarci a completare il palinsesto musicale, noi nel limite del possibile, perché non è detto che riusciamo sempre ad accontentarvi, nel limite del possibile cerchiamo assolutamente di mandarvi i brani che voi volete. Dunque, dicevo, allora, per interagire con noi cosa dovete fare? Dovete assolutamente chiamarci, se volete, a questo numero che vedete anche scritto sul vostro televisore dal canale 787 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3 è il nostro numero ufficiale per chiamarci in questa nostra mattinata. Vediamo chi abbiamo con noi. Pronto?
7: Pronto, saluto te e saluto anche il signor Agostino che è all'ascolto.
0: Stamattina sei il secondo, ti ha battuto Agostino, Carlo.
7: Sì, no, ma mi ha preceduto proprio al secondo.
0: E lì col dito pronto e detto, è arrivato prima lui, va bene, dai, non fa niente.
7: Fa niente, dai.
0: Vabbè, dai.
7: Per questa domenica va bene così, dai.
0: Lo facciamo passare.
7: Facciamo passare, dai.
0: Carlo, tutto a posto? Tutto bene?
7: Tutto bene. Anche voi?
0: Noi stiamo bene, siamo qui in compagnia. Cosa vuoi di più? Dai, è domenica, inizia l'estate.
7: C'era un mio collega che diceva hai questo, quell'altro. E poi alla fine diceva, ma cosa vuoi di più? Vuoi anche delle pesche?
0: Ui cacchi? Dai, va bene. Va bene.
7: Capito. Buona giornata.
0: Ciao Carlo, buona giornata. Grazie al nostro Carlo dalla provincia di Bergamo. Dicevo 351 40 41 42 3. È una bella mattinata ricca di musica, ma soprattutto ricca della compagnia della radio. Questa radio come una volta proiettata nel futuro, perché la tecnologia è avanti, noi potete ascoltare col DAB dall'automobile, potete ascoltare via internet, ci potete ascoltare con l'app Alexa dicendo Alexa fammi ascoltare Radio Super La Leonessa, e ci potete ascoltare soprattutto dal nostro canale ufficiale 787 e questa mattina anche in contemporanea sul 96. Perciò insomma, dai, vi aspetto numerosi e numerose, perché così viviamo insieme una mattina ricca di musica e di compagnia. Intanto vai con una bella mazurchissima.

0: Allora vediamo se abbiamo qualcuno per noi in linea. Mettiamo in pausa il disco. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Mirangelo, sono Daniela, buona domenica.
0: Buongiorno Daniela, buongiorno, buona domenica a te, tutto bene?
1: Sì, vi saluto tutti voi della Super TV, sono tutti fratelli, sorelle, tutti, tutti. Vi saluto tutti, vi saluto anche Agostino, tutti. Siamo tutti la famiglia.
0: Siamo noi la tua famiglia, Daniela, va bene?
1: Io ancora dalle 7 che vi ascolto Super TV.
0: Ma grazie.
1: Dalle 7 stamattina.
0: Grazie, davvero, grazie io Daniela. Sempre. Grazie per la tua
1: tutti.
0: Amicizia.
1: Ecco, no, no, vi ascolto sempre. Io anche amici, grandissimi amici, tutti voi. Agostino, tutti, vi saluto tutti.
0: Grazie Daniela, un abbraccio e ti dedichiamo la prossima canzone.
1: Quando
0: ciao.
1: Hai voglia, fammi, mandimi se non ci fossi tu quando hai tempo.
0: Va bene, te la mandiamo, te la mandiamo stamattina. Ciao bella.
1: Bene,
0: volentieri,
1: grazie,
0: stai
1: ciao,
0: all'ascolto, grazie cara, ciao, ciao ciao la nostra Daniela da Brescia e grazie di cuore per le tue belle parole.

0: Uè, bello, bella questa mazzurchissima. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao, Piaga, sono Tea, provincia di Rosi.
0: Buongiorno, Tea, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come state? Come va lì?
1: Bene, bene, bene, bene. Siamo usciti a fare un giretto.
0: Sì?
1: Perché sono andato a prendere anche il cittadino, il giornale di Rosi.
0: Sì?
1: Che c'è tutte le foto del Papa.
0: Ecco. Sì, è una giornata particolare oggi. Veramente importante
1: sì,
0: per
1: sì.
0: voi, eh? Ok? Mi fa piacere.
1: Sì, comunque
0: Dimmi.
1: ringrazio tutti.
0: Sì?
1: E anche a te che sei bravissimo. E saluti a
0: Grazie.
1: tutti, ecco.
0: Tea, ti ringrazio, ti auguro una buona domenica e
1: sì, anche a te,
0: vivila veramente alla grande. E grazie ancora per il tuo ascolto e per la tua amicizia nei nostri confronti.
1: Sì,
0: grazie.
1: Volentieri, sempre.
0: Ciao,
1: ciao
0: Tea,
1: ciao.
0: Un abbraccio. Ciao. Grazie
1: sì.
0: alla nostra Tea da Lodi. Allora, 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono che vedete anche così sul vostro teleschermo dal canale 787, il nostro logo, il canale La Leonessa, ma i contenuti naturalmente sono offerti da Radio Super. Radio Super che potete ascoltare questa mattina in contemporanea anche sul canale 96. Perciò io vi invito veramente tutti a chiamarci per salutarci, per vivere insieme questa domenica di inizio estate e soprattutto vediamo se c'è anche qualche amico, qualche amica nuova che si aggiunge anche in questa puntata, aggiungi un posto a tavola, io direi proprio così, così almeno diventiamo sempre di più una grande famiglia e il nostro tavolo lo allunghiamo perché dobbiamo starci tutti a questo tavolo dove insieme viviamo la gioia e la musica insieme e l'amicizia, perciò 351 40 41 42 3 insieme rigorosamente in diretta, siamo in diretta, sono le 10:15, buongiorno. Siete su Radio Super in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova. Allora, adesso vi mando Marco Iclan e poi arriva Omar. Preparatevi perché arriva.

0: se non ci fossi tu, qui in diretta con noi Marco e il Clan, questa è Radio Super, ancora buongiorno, ancora buona domenica, è il 21 è di giugno, l'estate sta per iniziare, tra qualche minuto inizia ufficialmente l'estate, e perciò insomma dai che bello l'estate, la voglia di sole, la voglia di mare, di monti, di vacanze, la voglia di muoversi e di stare insieme, di festa eccetera eccetera. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Cristina da Brescia.
0: Cristina da Brescia. Buongiorno Cristina.
1: Cristina da Brescia. Allora, volevo fare naturalmente i complimenti a te per la trasmissione.
0: Grazie.
1: E poi volevo fare una richiesta, sì, per una canzone che dedico alla mia mamma Maria.
0: Sì.
1: E vorrei chiedere se è possibile Nido d'amore di Pietro Galassi. Che è una canzone, sì, che ha sentito una volta sola, ma ha detto mi è piaciuta tanto, poi lei è proprio una fan numero uno di Pietro Galassi. E ha detto, proviamo a chiederlo a Pierangelo se ce la mette.
0: Va bene, allora adesso mandiamo Galassi perché l'abbiamo pronto con Omar e poi cercheremo... comunque manderemo anche questa, cerchiamo anche questa assolutamente per accontentarla. È la prima volta che mi chiami Cristina, per quanto mi riguarda.
1: È la prima volta che ti chiamo.
0: Grazie, perciò...
1: Ho chiamato volentieri, devo essere sincera, è la mamma che ti ascolta sempre,
0: certo,
1: il sabato e la domenica.
0: Grazie.
1: È proprio un'affezionata, perché io ovviamente sono un po' più impegnata, perciò
0: certo,
1: esco
0: certo.
1: Così. Ecco, però mi ha parlato sempre molto bene di te, della tua trasmissione, della tua simpatia, e allora mi ha detto, dai un giorno prova a chiamare, e oggi mi è venuto in mente.
0: Ma grazie, guarda, ti ringrazio veramente di cuore per le belle parole, mi saluti la mamma e la accontentiamo, va bene?
1: Grazie ancora per la compagnia,
0: Cristina,
1: che le fate.
0: Buona domenica e grazie e buona estate. Grazie, grazie, grazie,
1: grazie.
0: Un abbraccio. Grazie a Cristina, che belle parole, siete veramente molto gentili nei nostri confronti, veramente di cuore. Dunque, 351, lo ripeto, 40 41 42 3, anche magari a beneficio di coloro che ci stanno ascoltando dall'automobile o stanno camminando e con il telefonino, lo smartphone in tasca, stanno ascoltando dal nostro sito ufficiale BreciaSat, la nostra radio, la nostra trasmissione. Potete chiamarci al 351 40 41 42 3 per lasciare dei saluti, per aiutarci nel limite del possibile a completare il nostro palinsesto musicale. Grazie, grazie veramente di cuore, perché avete delle parole nei nostri confronti veramente grandi. Grazie, grazie, grazie con il cuore in mano. Vi dico questo grazie perché siete voi il nostro grande sostegno. Allora, Pietro Galassi e Omar con questo brano, La mia preghiera lo dedico di vero cuore al nostro Agostino, dicendo sempre grazie per questa splendida avventura che da 50 anni ci stai facendo vivere.

0: Allora abbiamo una chiamata, mettiamo in pausa. Pronto, pronto, pronto.
1: Angelo, chiedo scusa.
0: Dimmi, dimmi Agostino.
1: Avevo chiesto espressamente la versione di Omar.
0: Ah, ok, no, scusa.
1: No, no, Omar, sono due cose diverse.
0: Ti metto, allora, ho anche la versione di Omar, te la metto. Dammi un attimo che...
1: Mi devi ascoltare.
0: Scusami, scusami, non sono stato attento. Non sono stato attento e facciamo la multa. Facciamo la multa.
1: Sono due versioni diverse, io la voglio per cortesia.
0: Ti metto di Omar, assolutamente. Allora dammi un attimo che noi ripariamo in un secondo. Lo sai che qui in diretta noi facciamo tutto. Non ci sono problemi, Agostino, vai tranquillo.
1: Grazie, ciao.
0: Figurati, grazie a te, grazie, grazie, grazie. Noi andiamo subito a riparare, mamma mia, qui dobbiamo assolutamente riparare. Allora intanto vi mando questo e poi intanto facciamo partire poi la versione quella espressamente da Omar, assolutamente.

0: La mia preghiera dalla voce di Omar Codazzi per il nostro editore Agostino. Agostino, credo stavolta di averla indovinata. Mi scuso ancora, io ho messo un'altra versione, però insomma adesso abbiamo riparato. Le 10.30, anzi le 10.29, ancora buongiorno su Radio Super, 351 40 41 42 3 per vivere insieme questa domenica d'estate. Ormai l'estate è ufficialmente iniziata e noi siamo felici di vivere insieme. Daniele Cordani, allora abbiamo una chiamata, intanto vediamo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno per Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Domenica a tutti, sono Ersilia.
0: Buongiorno Ersilia, buona domenica, buongiorno.
1: Buongiorno, ascolta, oggi vorrei farti veramente una richiesta.
0: Sì?
1: Mi farebbe tanto piacere, perché con tutto quello che sta succedendo,
0: sì?
1: Vorrei che cambiasse nella nostra bella Italia. In tutto il mondo.
0: Sì.
1: Dunque, frontiere chiuse di Aida Ferrarese.
0: Allora, frontiere chiuse Ferrarese. Alida, va bene, vediamo di cercarla, va bene?
1: Mamma, ti ringrazio di dare un abbraccio forte.
0: Un abbraccio a te e su con la vita e buona domenica. Ciao cara,
1: grazie,
0: dai.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie
0: alla nostra Ersilia, 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci. Intanto c'è questa, no, c'è la pubblicità, ma abbiamo una telefonata, vediamo. Pronto?
2: Dopo non siamo più Pierangelo.
0: No, no, assolutamente, buongiorno. Di nuovo.
2: Che devo passare la gamba da una parte e il telefono dall'altra. Sì, la versione era questa.
0: Era questa, vero? Perché io avevo due versioni, ho scelto quella, ho detto quella con Galassi, poi... Vabbè, comunque...
2: Credo che si sia capito il perché, questa non è una canzone, questa è una preghiera, una roba,
0: certo,
2: meravigliosa.
0: Assolutamente.
2: E poi quello che dà Omar...
0: quello che riesce a trasmettere musicalmente
2: cambia. No, perché sai che in galleria cercherò di essere veloce. Ricordo,
0: sì,
2: sono usciti i biglietti, ancora non si è detto, io faccio i pettegoletti, lo dico prima,
0: mm,
2: per il 30° di Omar al Mucchetto.
0: Ah, questa, dai, vai, vai.
2: Sicuro che non troveremo posto, perché lì poi ci sono degli ospiti straordinari, quelle che non mi sto a dire. Poi un altro pettegoletto, perché è giusto, io mi dico di non dirlo, ma io lo dico. Ieri sera è venuta la ricorrenza della manifestazione del Gianni Ravera, che è colui che ha inventato,
0: certo,
2: che ha inventato il Festival di Sanremo. Mm-hmm. E l'apertura, c'erano tanti cantanti molto famosi, nazionali,
0: so,
2: e internazionali. L'apertura era di Aurora.
0: Assolutamente. Quindi, assolutamente.
2: Non lo dico, non diciamo, perché tu mi salta addosso, non ho capito. Diciamolo, perché è giusto dirlo, loro la tengono un po' riservata la notizia, ma noi lo diciamo.
0: E noi ne siamo fieri di dirlo, di questa cosa, ne siamo fieri.
2: Direi Omar è un grande e la Aurora sta proseguendo le opere del papà. Mando un bel saluto, che so che all'ascolto la mia carissima amica Lori. Sto per entrare in galleria, ma continuo ad ascoltarti. Ciao, buona giornata.
0: Grazie Agostino, grazie al nostro editore e un saluto anche alla Lori e a tutta la famiglia Codazzi. C'è la pubblicità, a tra poco, rimanete lì, mi raccomando. Super pubblicità. Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polente a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee solo le nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
8: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
7: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
8: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
7: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
8: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: ritorniamo in diretta, ancora buona mattinata, vediamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo, sono Carla Cremona.
0: Buongiorno Carla, buongiorno carissima, tutto bene?
1: Ieri avevo il dito morto, ho continuato a fare il numero e non so
0: ieri,
1: perché.
0: Ieri avevamo un problema sul centralino che un po' andava, un po' non andava, non riusciamo a prendere alcune chiamate, non riuscivamo a farle passare, mi scuso ancora con te e con tutti.
1: No, per carità, adesso so il perché. Ecco.
0: Certo, assolutamente,
1: pensavo
0: assolutamente.
1: Il mio telefono, ma ho parlato con le amiche.
0: O il tuo telefono, Carla, o il tuo telefono, il tuo dito che non funzionava bene ieri, mamma mia.
1: Invece no, perché ho parlato con le mie amiche dopo.
0: Certo,
1: ho visto,
0: certo.
1: Che andava bene. Niente, ti auguro una buona giornata.
0: Anche a te.
1: Ti voglio bene, sei bravo. Ecco, vi ascolto con tutta la mia passione per la musica, perché poi la Leonessa musica va fino a tarda sera, è una meraviglia, una compagnia.
0: Bene, dai.
1: Ecco,
0: va bene.
1: Grazie infinitamente.
0: Ciao Carla, Angelo. Un abbraccio, grazie, un ciao. Abbraccio e un bacio. Ciao Carla, la nostra Carla è dalla provincia dalla città di Cremona. Adesso vi regalo Acqua e Sapone dalla voce di Daniele Tarantino.

0: Allora vediamo se abbiamo una chiamata per noi, mettiamo in pausa. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Pierangelo, sono Federico.
0: Buongiorno Federico, da?
1: Montichiari.
0: Montichiari, buongiorno, come stai Federico? Tutto bene?
1: Abbastanza bene, andiamo avanti.
0: Bisogna andare avanti Federico, assolutamente.
1: Noi
0: ti carichiamo per andare avanti con la musica e la compagnia, Fede, mi raccomando.
1: Pierangelo.
0: Dimmi caro.
1: Puoi mettere Romagna Capitale?
0: Va bene, volentieri Federico, te la mettiamo molto volentieri, ok?
1: Ti ringrazio, ciao Pierangelo.
0: Ciao Federico, anche a te un abbraccio grosso e buona estate. Grazie Federico, l'amico Federico da Montichiari, che andremo senz'altro ad accontentare con Casadei. Eccola qui, intanto continuiamo con la musica, mi raccomando. Sei un...

queste ragazze, Acqua e Sapone, nella versione di Daniele Tarantino. Ancora buongiorno, ben ritrovati. Questa è Radio Super, rigorosamente in diretta con Pierangelo in questa domenica mattina del 21 di giugno. Perciò ufficialmente buona estate a tutti voi. Ricordo che ci state ascoltando dal canale 787, che è il nostro canale ufficiale della radio, il nostro canale radiofonico. Radio Super è con voi, che vi tiene compagnia 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. In questo momento ci state ascoltando anche sul canale 96, ma voi che seguite il canale 96 imparate e ricordatevi il 787, perché è molto importante, perché questo canale della radio sta crescendo ogni ora in più, ogni ora sempre di più, perché veramente stiamo preparando delle cose molto molto belle e importanti, non solo per questa estate ma anche per la prossima stagione a partire da settembre. Poi se siete lì sul 96 durante il giorno, che seguite il canale 96, se avete un televisore connesso ad internet, schiacciate il bottoncino blu che vi porta direttamente sul canale radiofonico. Però mi raccomando, voi prendete nota, il canale 787, se non lo sentite risintonizzate, perché la radio è lì che vi offre l'emozione della musica e della compagnia. Intanto ricordo, 351 40 41 42 3 è il nostro numero ufficiale per chiamarci in diretta anche in questo momento. So che ci state seguendo in tanti, so che ci state già chiamando in tanti, continuate a farlo voi tutti che ci seguite da sempre. E voglio sentire, mi piacerebbe, invito anche magari qualcuno, come ha già fatto l'amica Cristina, a chiamarci per la prima volta. Così ci dicono: io vi ascolto da tempo, però non vi ho mai chiamato per qualsiasi motivo, anche non è che dovete dirci il motivo, e questa mattina ho deciso proprio di chiamarvi. Va bene, allora, per l'amica Cristina che ci sta seguendo e per la sua mamma che ci seguono spesso e volentieri e ci fa molto piacere, allora regaliamo questa canzone di Pietro Galassi, perché veramente, insomma, mi ha detto Cristina che alla mamma piace in modo particolare Pietro Galassi, allora noi ben volentieri andiamo ad accontentarla con l'augurio di una felice domenica. Eccolo qui, Pietro Galassi, Nido d'amore.

0: Allora abbiamo qualcuno, abbiamo qualcuno in linea per noi, vediamo se riusciamo a passare la telefonata. Pronto? Pronto, pronto, pronto?
1: Pronto, pronto. Sì. Dunque, io sono di Scialò. Siete molto bravi.
0: Sì.
1: È un piacere sentirvi.
0: Sì.
1: Io vi ascolto sempre, tutte le mattine.
0: Ma grazie.
1: niente, mettete su una bella
0: come ti, scusami, come ti chiami, scusa?
1: Maria Teresa.
0: Maria Teresa, da dove ci stai chiamando?
1: Salò.
0: Salò, dal lago di Garda.
1: Sì.
0: Grazie, grazie. Che mi stai chiamando per la prima volta perché non ti ho mai sentita, almeno per quanto
1: no,
0: mi riguarda.
1: No, no, è la prima volta. La
0: ma
1: prima
0: grazie,
1: volta.
0: Grazie di cuore, amica. Grazie.
1: Siete molto bravi.
0: Voi
1: è
0: siete
1: un piacere
0: bravi.
1: Sentirvi.
0: Voi siete bravi, è un piacere sentire voi e la vostra compagnia che ci state facendo, veramente. Grazie, grazie, grazie.
1: Va bene. Allora fatemi sentire una bella canzone. Per me vanno bene tutte.
0: Vanno bene tutte, allora la scegliamo noi, va bene, cara?
1: Brava, sì, grazie.
0: Maria, ciao, grazie di cuore, un abbraccio.
1: Ciao,
0: grazie, grazie, grazie, grazie veramente di cuore a questa amica. Ma continuiamo invece con la canzone di Pietro Galassi che avevamo in sottofondo.

0: sicuro. Allora vediamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto. Chi parla?
1: Buongiorno, io sono di Novara, ma sono una lombarda.
0: Buongiorno signora da Novara, lombarda. Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Maria Teresa.
0: Maria Teresa, che è la prima volta che mi chiami Maria Teresa.
1: Sì, ci stai la prima volta.
0: Ascolta, ti stai ascoltando dal 787 o dal 96?
1: Da 35, quello che c'è fuori scritto.
0: Ah, ok.
1: 151, 40, 41, 42.
0: Ok, perfetto. Benissimo, dal 787. Bene, bene, bene, bene. Mi fa piacere. Mi fa piacere che ci stai ascoltando. E cosa stai combinando di bello, oltre che ad ascoltarci?
1: A sentirvi voi, che siete i miei paesani, vengo su di morale.
0: Ti teniamo su di morale, ti carichiamo. Esatto.
1: Anche
0: no, perché
1: se sono venuta su da piccolina, però io la Lombardia mi è rimasta nel cuore.
0: Ce l'hai nel cuore e deve rimanerti nel cuore. Allora noi ti regaliamo la Lombardia, te la regaliamo noi, va bene?
1: Bravo,
0: okay?
1: Bravo.
0: Ok, va bene. Allora
1: ti ringrazio.
0: Ripetimi il tuo nome che mi è sfuggito un attimo, scusami.
1: Maria Teresa.
0: Maria Teresa, grazie Maria Teresa e ti auguro una buona giornata, una buona domenica e grazie. Rimani con noi perché ti portiamo la Lombardia in casa, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Ciao, grazie, grazie ciao, Maria ciao. Teresa. Che bello sentirvi. Un po' tutti anche amici nuovi da Novara. Che bella, dai, vediamo se continuiamo con questa ultima parte di questo brano di Galassi.

0: La voce è quella calda di Pietro Galassi con Nido d'Amore, le 10 e 48 minuti. Buongiorno, buona domenica qui su Radio Super, rigorosamente in diretta, lo dico anche a beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante. Siamo in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova in provincia di Brescia, lo studio 2 di Radio Super, e siamo qui insieme per trascorrere questa domenica mattina ricca di musica, ricca di voglia di stare insieme, ricca della vostra compagnia. Grazie di cuore perché state così andando a recepire un po' i nostri messaggi e quello di sentire anche nuovi amici. Ripeto, a me fa piacere sentire tutti i nostri amici, i nostri sostenitori, le persone che da anni ci ascoltano, però è bello, come in questo caso, sentire amici e amiche che magari ci ascoltano da tempo, però non hanno mai chiamato. Ecco perché invito spesso a dirvi una telefonata per trasmissione, così almeno riusciamo a dare spazio a tutti. Aggiungi un posto a tavola, perché noi dobbiamo allungare questa tavola per stare tutti insieme e divertirci, perché questo è lo spirito della radio e questo è lo spirito in particolare di Radio Super. 351 40 41 42 3 il numero che vedete scritto sul vostro teleschermo, dal canale 787, il canale ufficiale della radio. Un saluto a tutti voi che ci state ascoltando dal 787, un saluto a tutti voi che ci state ascoltando anche in contemporanea su Super TV, il canale 96. Il nostro gruppo editoriale ha un'offerta veramente alta dal punto di vista mediatico, perché tanti modi per seguirci. Pronto?
1: Sì, chiamo da Pavia.
0: Da Pavia, buongiorno signora da Pavia.
1: Siete fantastici.
0: Ma signora, voi siete fantastici, lei è fantastica.
1: Ma io è una vita che vi ascolto, ma non ho mai chiamato.
0: Grazie, allora io la ringrazio veramente a nome di tutti i nostri colleghi, di tutto il nostro gruppo editoriale, per aver trovato la voglia di chiamarci, sì. E noi siamo contenti
1: il
0: di sentirla.
1: Tempo, più della voglia il tempo.
0: Il tempo, come ti chiami? Diamoci allora, del tu, come ti chiami?
1: Mi chiamo Angela.
0: Angela, mi hai detto Angela da sì. Pavia?
1: Da Pavia, Cava Manara.
0: Ah certo, Angela da Pavia.
1: In provincia, sì.
0: E ci segui da tempo e ci stai ascoltando dal canale 787.
1: Sì. Sì, è vero.
0: Ma grazie. Ma cosa ti
1: piace? Allora, voglio una bella polca di Castellina Pasi.
0: Ma la mettiamo la polca di Castellina Pasi, assolutamente, te la mettiamo assolutamente. E quando c'è Castellina è festa, lo sai, no? E
1: allora noi sì, lo so.
0: E allora noi facciamo festa insieme, mi raccomando. E preparati perché adesso ci diamo la mano e facciamo festa insieme. Ciao cara, un abbraccio grosso.
1: Ciao.
0: Grazie alla nostra amica da Pavia. Tra poco arriva la polca, intanto arriva a Romagna Capitale, perché l'amico Federico ce l'ha proposta e noi, eccola qui Federico, tutta per te.

0: Allora abbiamo ancora una chiamata. Pronto, pronto, pronto. Chi parla?
1: Pronto, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: E complimenti per la vostra trasmissione che ci tenete allegria.
0: Ma grazie.
1: Ma che ho 81 anni, sono Rota dalla provincia di Bergamo.
0: Ascolta, sei un giovanotto, eh? Come ti ho detto che ti chiami, scusa?
1: Sì, ho 81 anni.
0: Come ti chiami? Non ho capito il nome, scusami, eh?
1: Gian Pietro,
0: è la prima volta che mi chiami, è la prima volta che ti sento.
1: Sì, è la prima volta che chiamo, ma ascolto parecchio.
0: Sei uno dei nostri comunque.
1: Sì, sinceramente sì. Volevo sentire una canzone che mi piace moltissimo.
0: Sì, dimmi.
1: Eravamo in 19, me la fai ascoltare sono contentissimo.
0: Va bene, vediamo di accontentarti,
1: ok? Eravamo in 19.
0: Va bene, caro.
1: Grazie.
0: Ti saluto e ti
1: buona
0: abbraccio.
1: Buona trasmissione e buona giornata.
0: A te buona domenica e buona estate, un abbraccio
1: ciao
0: grosso. Forza e coraggio,
1: ciao, grazie
0: all'amico Gian Pietro. Continuiamo con la musica perché qui insomma le canzoni non finiscono mai.

Romagna Capitale, buongiorno, continuiamo qui a tenerci compagnia, che bello sentire gli amici nuovi che ci chiamano un po' dappertutto, grazie, grazie veramente di cuore, continuate a chiamarci tutti, non solo i nuovi, però insomma i nuovi, a me piace proprio veramente l'idea di sentire gli amici che non hanno mai chiamato, potuto, voluto, non hanno avuto il tempo, diamogli un po' di spazio, 351 40 41 42 3, ed ora vai con Verde Prateria per l'amica che ci ha chiesto una bella polca di Castellina Pasi.

0: Allora, allora, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, Angiolina di Acqua Fredda.
0: Angiolina di Acqua Fredda, che bello che sei al fresco con l'acqua fredda. Mamma mia, come...
1: fantastici.
0: Come stai bene lì? Angiolina, è la prima volta che mi chiami anche tu, eh? Perché non ti ho mai sentita.
1: È la prima volta.
0: Ma
1: che
0: grazie.
1: Chiamo, ho preso subito la linea.
0: Grazie, Angiolina, grazie, grazie, grazie.
1: Ascolta, vi metto una canzone, Ti amo, di Umberto Tozzi.
0: Allora, Ti amo, aspetta, aspetta, aspetta, che prendiamo nota qui sul blocchettino. Dunque, dunque.
1: Per il mio compleanno il 3 luglio.
0: Auguri, auguri, ok? Angiolina, Angiolina, Acqua Fredda, ok?
1: Sì.
0: Ciao cara, grazie di cuore, te la
1: ciao,
0: mandiamo volentieri dopo
1: ciao.
0: Le 11. Ciao cara,
1: ciao.
0: Grazie. Grazie ad Angiolina d'Acqua Fredda, che insomma è lì che ci ascolta. Grazie, grazie veramente di cuore.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile. Via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: faccia da straniero sopra una nave abbandonata.
1: Eccoci qui di nuovo insieme, abbiamo una chiamata. Pronto.
2: Prendo Giovanna di Ciccano, provincia di Frosinone.
1: Allora, non ho capito, sei in provincia di Frosinone e ti chiami, scusa?
2: Ciccano.
1: Dimmi?
2: Ciccano
1: mi hai detto?
2: Sì.
1: Sì,
2: volevo avere una canzone, se è possibile, dei Nomadi.
1: Dei Nomadi, certo, volentieri. È la prima volta che mi chiami, amica, da Frosinone.
2: Sì, è la prima volta.
1: Ci stai ascoltando da quale canale? Da dove, in che modo ci stai ascoltando? In quale canale? Il 96?
2: Quale canale? 5091.
1: Sì, e sei perciò ci stai ascoltando dalla radio, dal canale radiofonico?
2: No, la televisione.
1: Dalla televisione, ok, ma quale? Il 96?
2: Sì.
1: Sì, benissimo, bene. Allora ti mandiamo una bella canzone dei Nomadi, ti ringraziamo per averci chiamato, grazie.
2: Grazie
1: di cuore, un abbraccio. A te, un abbraccio a questa amica che ci sta, è così, ascoltando da Frosinone. Intanto continuiamo, abbiamo con noi, era Bruno Lauzi con Lo Straniero. Va bene, continuiamo invece, vi ricordo, allora 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci. Vi sento in tante e sento tanti amici nuovi e amiche nuove questa mattina, amici che magari ci stanno ascoltando da tempo ma non hanno mai chiamato per tanti motivi. Continuate, perché mi fa veramente piacere sentirvi. Comunque l'augurio è di una buona domenica e di una buona estate. Siete su Radio Super in questa nostra mattinata insieme sino alle ore 12. Pronto?
3: Sì, pronto.
1: Buongiorno.
3: Io sono Rota da Bergamo. Volevo sentire... Ti avevo chiesto per favore se mi mettevi, eravamo in 19, le prime due o tre parole cantate, poi è scattata la pubblicità.
1: Perché ci stai ascolta amico, perché tu ci stavi ascoltando dal canale 96, però adesso io te la rimando, però ascoltaci anche dal canale 787, va bene? Ok?
3: 787.
1: Perché quello è il canale radiofonico e lì è la radio, perciò hai modo veramente di ascoltarci sempre, e tutte queste belle canzoni le puoi sentire sempre sul 787, va bene? Ok?
3: Io grazie.
1: Vedo assolutamente, perché mi scuso, non sapevo che ci stavi ascoltando dal 96, vediamo di ripristinare la canzone, va bene caro?
3: Grazie.
1: Ciao, molto gentile, grazie. Grazie al nostro amico da Bergamo. Ecco, intanto questa mattina siamo in simultanea, lo ricordo, anche col canale 96, ma voi imparate. Il 96, la televisione, vi offre un palinsesto veramente ricco dal punto di vista televisivo, e con tante belle rubriche, con tante anche lì con della buona musica. Insomma, c'è veramente un'offerta televisiva molto bella e molto importante anche per l'estate. Però ecco, mi raccomando, se volete ascoltare la bella musica 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, imparate a sintonizzarvi sul canale 787, perché è molto molto importante, perché lì la radio proprio vi offre un tappeto musicale direi ad hoc, e vi fa veramente sognare ad occhi aperti con tante belle canzoni, quelle canzoni che magari non tutti riusciamo a sentire perché non tutte le radio ritrasmettono. Noi invece andiamo proprio a cercare quella canzone, sì, proprio quella che a te piace, ne siamo convinti. 351 40 41 42 3. Intanto c'è Domenico Modugno. Io mi devo scusare con l'amica Ersilia perché non ho ancora trovato la sua canzone. Ersilia, ti prometto che ci sto lavorando, faccio di tutto, faccio del mio meglio, veramente. Vediamo se prima della fine della trasmissione riesco ad accontentarti. E mi raccomando, ecco, non me ne vogliano, magari se non riesco ad accontentare tutti, perciò insomma abbiamo anche il tempo di andare in archivio, se non abbiamo tutto nel server, per trovare proprio il disco, il CD, insomma c'è un lavoro importante che su questo. Comunque dicevo, voi continuate a chiamarci in questa mattinata al 351 40 41 42 3. Domenico Modugno, ve la ricordate questa? Piange il telefono.
4: Pronto?
5: Ascolta, mamma è vicino a te.
1: Allora abbiamo una telefonata, mettiamo in pausa il disco. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, con chi parliamo?
3: Senta un po', io sono la vostra affezionata ascoltatrice.
1: Ma che bello, grazie.
3: Sì, un momento, ma io il 787 sì. Non lo vedo più, non lo sento più. E ho già risintonizzato due volte, mi va via il numero subito.
1: Va via il numero subito, allora magari, ecco, mi informerò, ecco, io non ho... purtroppo adesso un'informazione esatta da poterle dare, però so che in Lombardia, e come in Lombardia, è coperta. Poi vediamo se magari nella sua zona ci sono ancora in corso dei lavori, o magari il segnale è un attimino più debole, magari il televisore non riesce a farlo rientrare. Comunque mi dispiace per questo e cercheremo di provvedere.
2: Mi dispiace più a me che non lo sento più, signore.
1: Mamma mia. Signora,
2: ma veramente.
1: Come ti chiami? Intanto diamoci del tu, come ti chiami?
2: Sì, io sono Rosanna, che chiamo dalla esattamente da Erba, provincia di Como.
1: Da Erba. Ascolta, ascolta. Adesso tu ci stai ascoltando invece dal canale 96 in questo momento, della televisione?
2: Sì, è il 96 io che vedo, 787, non lo sento più.
1: Non lo senti più.
2: Sparisce subito.
1: Ho capito, adesso io, ripeto, non voglio dire una cosa per l'altra, però insomma... cercheremo informazioni, poi tu magari ci richiami e vedremo di darti delle informazioni precise, perché non voglio dirti una cosa per l'altra, hai capito?
2: Sì, comunque siete spariti dalla circolazione.
1: No, non siamo, allora non siamo spariti, perché come vedi siamo qui, come senti siamo qui.
2: Da questo da 787
1: Ok, siete dal canale, allora poi ci possono essere tanti motivi, no? Hai capito? Perché poi c'è anche un problema tecnico locale.
2: Ecco,
1: tu non hai la possibilità di ascoltarci col telefonino, con internet in questo momento?
2: No, adesso no. No,
1: però se tu hai internet sul telefonino, Brescia Sat, e ci senti. Senti anche la radio, ok?
2: No, non ce l'ho io l'internet.
1: Non c'hai internet, non sei munita di internet, mamma mia. Dai, allora faremo di tutto per riportare il 787 a casa tua, va bene?
2: Va bene, sei gentilissimo.
1: Ma tu sei gentilissima, ti auguro una buona domenica e una buona estate. Ma rimani
2: anch'io,
1: lì, tu rimani, tu comunque segui il 96 intanto, perché da lì la radio
2: si sente anche lì.
1: Il
2: 96
1: e poi
2: sempre.
1: Vedrai che arriva anche il 787, va bene?
2: Va bene, grazie.
1: Ciao
2: mille,
1: bella, grazie. Grazie,
2: tornata,
1: grazie. Grazie ancora di cuore e continuiamo.
5: Mamma, c'è qualcuno che...
4: Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.

0: qualche cosa alla mia mamma. Quando chiami tu mi dice sempre: digli che non ci sono.
1: Ma dimmi, sai scrivere?
2: Allora abbiamo ancora una chiamata in linea per noi. Vediamo, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, io chiamo da Bergamo. Anch'io ho lo stesso problema, non riesco più a sentire il 787, non lo prendo più.
2: Bergamo sappiamo che è assolutamente coperta, proprio come il segnale. Lei ha già provato a fare la risintonizzazione del canale?
3: No, non ho provato.
2: Ecco, devi allora assolutamente devi magari chiamare un tuo vicino, qualcuno che è capace, tuo figlio, rifai la sintonia, perché essendo cambiata la grafica c'è da rifare l'aggiornamento dei canali in automatico e assolutamente arriva di nuovo il 787 nella nuova veste, con il numero di telefono, con il logo. Vedrai che bello, sarà una sorpresa. Rifai la sintonia e ti chiami, mi hai detto?
3: Anna da Bergamo,
2: intanto sì. Ascoltaci, ti stai ascoltando dal 96 intanto.
3: Grazie mille.
2: Grazie Anna, ciao, rifai la sintonia, ciao. Che ci senti, assolutamente.
3: Okay.
2: Ciao Anna, grazie.
0: Come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola, però sono una firma su

0: Piange il telefono, questo brano di Domenico Modugno, le 11:18, buongiorno su Radio Super. Ecco, e se non ci sentite, sappiate che in Lombardia il segnale del 787 è completamente operativo, perciò se non ci sentite, assolutamente rifate la sintonia del televisore e sarete di nuovo protagonisti con noi. Protagonisti come questa mattina, ricca veramente di voi, ricca anche di amici nuovi che ci chiamano, amici e amiche che ci chiamano per la prima volta, lo ripeto, a me fa piacere sentirvi tutti, anche i nostri sostenitori, quelli che da anni ci seguono, però ho scoperto che ci sono tanti amici che ci seguono da anni e magari non hanno mai chiamato perché non trovavano la linea, perché non potevano, eccetera, eccetera. Intanto grazie a tutti voi perché state partecipando in modo attivo e state collaborando, perché ho detto lasciamo spazio anche ai nuovi ascoltatori e lasciamo la linea libera per chi magari ha già chiamato, una chiamata per puntata. Perciò grazie, grazie veramente di cuore per la vostra gentilezza nel confronto di tutti e grazie per la vostra collaborazione, perché così il programma lo stiamo veramente facendo insieme. Grazie. Grazie, grazie. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci in questa nostra bella mattinata della domenica insieme, perché siamo tornati di domenica e lo saremo insieme sino a settembre. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Pierangelo, grazie per la bella mattinata che hai trasmesso anche stamattina.
0: Grazie a voi che ci seguite, grazie
1: ti
0: a te di cuore.
1: Sto ascoltando, è bellissimo che ci sei anche la domenica.
0: Hai visto, adesso così riempiamo un po' l'estate, un po' di compagnia insieme. La domenica, il sabato, la domenica e poi durante la settimana ci sono i colleghi e la radio prende forma e vita.
1: Ma io ieri penso di non aver acceso neanche la televisione, è sempre andato alla radio.
0: Hai acceso il televisore ma ascoltavi la radio, hai visto?
1: Sì, sempre la radio, cioè non ho ascoltato nient'altro, solo che la radio.
0: Hai ascoltato solo la musica, la nostra musica, grazie
1: Rita.
0: Sì,
1: no, è troppo bello.
0: Rita, grazie.
1: E che dirti, grazie a te e buona domenica. E poi ho sentito tanti amici nuovi,
0: hai visto?
1: Bello.
0: Abbiamo aggiunto un posto a tavola, hai visto? Così
1: sì, è bellissimo. Comunque un caro saluto a tutti quelli che sono entrati anche stamattina.
0: Benvenuto dalla nostra Rita che ci segue da anni, insomma sei una grande Rita, grazie di cuore, sì. Grazie.
1: Ciao,
0: un abbraccio
1: grazie.
0: A te e a Breno.
1: Ciao
0: Rita,
1: ciao.
0: Grazie alla nostra Rita da Breno, i nostri amici che ci seguono da tempo e ci sostengono, e adesso arrivano i nuovi amici, stamattina ne ho sentiti veramente tanti e tante, anche loro ci sostengono, ci sosterranno e noi faremo di tutto veramente per darvi sempre qualcosa di più e qualcosa di semplice ma efficace, perché non abbiamo bisogno di effetti speciali. Vedete, la compagnia, la musica, le chiacchiere, e questa è la nostra ricetta vincente. Umberto Tozzi, per l'amico che ci aveva chiesto, ti amo.

0: basta, lasciamo.
1: Abbiamo ancora una chiamata, mettiamo in pausa il disco. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, con chi parli?
2: Buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Sono Giulia di Rovato.
1: Giulia
2: da Rovato. Volevo chiedere una cortesia, anch'io non vedo il 787, non lo prendo.
1: Giulia da Rovato, che è assolutamente a Rovato, sì. È visibile al 100%, sì. Devi semplicemente rifare la sintonia del tuo televisore o dei tuoi televisori.
2: Sì, l'ha fatta, ma però non esce.
1: Strano.
2: È venuto qua un signore, me l'ha fatta,
1: guarda,
2: ma non mi esce.
1: E credo proprio sia un problema tuo locale, di qualche problema sull'antenna, perché abbiamo già altri ascoltatori da Rovato che ci segnalano appunto l'ascolto, che sentono il canale. Mi dispiace,
2: non
1: ma
2: non riesco a prenderlo, mi dispiace, perché siete molto bravi.
1: Grazie Giulia, però riprova ancora, magari fai più volte, perché magari ha bisogno di farlo più volte, perché magari il televisore ha un sintonizzatore un attimino più debole e può succedere. A me è successo proprio nel televisore in camera, che ho dovuto farlo tre volte, la terza volta e poi mi è uscita. Veramente tu prova, perché guarda, ti garantisco che Rovato è assolutamente coperta al 100%, perché ok?
2: Va bene.
1: Giulia, intanto grazie.
2: Mi può dedicare a coperta ricamata, per piacere?
1: Vediamo se ce la facciamo, perché siamo già in tempi tirati, però cercheremo, va bene?
2: Io sono la cugina di Giorgio Conti.
1: Lo salutiamo Giorgio.
2: Sono una Conti anch'io.
1: Allora siamo in famiglia, siamo in famiglia. Un saluto a te e alla famiglia Conti, ok? Compreso Giorgio.
2: Grazie.
1: Ciao cara, grazie.
2: Buona giornata,
1: eh? grazie. Ecco, vediamo, non garantisco che riesco a mandare la canzone, perché insomma i tempi adesso sono abbastanza tirati, eh? Sì.

0: Sentiamo la voce grande, inconfondibile di Umberto Tozzi nella nostra bella mattinata insieme. Ricordo sabato e domenica, ormai da questo mese abbiamo iniziato ufficialmente anche la domenica insieme dalle 10 alle 12, rigorosamente in diretta, in contemporanea anche sul canale 96 di Super TV e naturalmente il canale 787 della radio, ripeto, in Lombardia e anche qualche regione vicina. Il segnale è assolutamente presente e perciò se in caso, come ci state alcuni segnalando, non ci sentite, non ci sono problemi, rifate la sintonia del televisore, magari il primo colpo non esce, rifate, perché poi assolutamente il canale esce e potete assolutamente sentirci 24 ore su 24, la radio che vi tiene compagnia, la radio come una volta proiettata nel futuro, perché ci ascoltate naturalmente dal televisore 787 sul canale 96. Se siete connessi ad internet, avete la cosiddetta Smart TV, provate con il bottoncino blu e schiacciate del telecomando e vi porta al canale radiofonico, perciò anche lì è un altro modo per poter ascoltare la nostra radio. L'app Alexa, Alexa fammi sentire Radio Super, la Leonessa per chi ha internet, ormai internet ce l'abbiamo tutti, e poi la radio in tasca con lo smartphone, il telefonino, quando andate a camminare ovunque voi siate, il canale ufficiale Brescia Sat, il nostro sito ufficiale Brescia Sat, e da lì potete ascoltare anche, oltre che guardare la televisione anche con il telefonino, potete ascoltare la radio. Tanti modi per restare in sintonia con noi. 351 40 41 42 3. Sono veramente felice, contento di aver sentito tanti amici questa mattina e anche amici nuovi. Abbiamo aggiunto un posto a tavola, ho lanciato così questo appello e devo dire che siete veramente attenti. Grazie, grazie di cuore, perché siamo una famiglia, una grande famiglia che dobbiamo crescere ogni giorno di più, l'ho detto anche ieri, insomma, al di là delle telefonate che sono sempre tante, però anche i dati di ascolto che noi andiamo ad analizzare ci danno ragione, perché veramente siete tanti e tante e siete lì sempre attenti e ci seguite di vero cuore. Grazie, grazie, grazie, grazie per questo. C'è una telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno. Io sto parlando da Milano, signore.
0: Milano?
1: È vicino alla Fiera Campionaria, sì. Milano
0: Aro, vicino a Rò, sì, sì.
1: Esatto, e ho provato e c'è scritto, la Leonessa non esiste.
0: Deve riprovare allora, perché effettivamente anche lì la zona è coperta e non so, deve provare più volte, probabilmente c'è bisogno di farlo più volte questa sintonia, però sappiamo che la Lombardia è coperta, ok?
1: Va bene, buona giornata e grazie di tutto.
0: È la prima volta che mi chiami, perciò come ti chiami? Mi hai detto...
1: Io mi chiamo Maria Pia, vi ascolto sempre, ma è la prima volta che chiamo.
0: Ma grazie Maria Pia, ti auguro una buona domenica e una buona estate, la prossima canzone è per te, ok?
1: Grazie, ciao,
0: Maria
1: ciao.
0: Pia, ciao, grazie alla nostra amica Maria Pia. Va bene, dai, allora mandiamo Valerio Cirelli con questa Difficile Amore che salutiamo. Valerio Cirelli è un amico del nostro gruppo editoriale, un amico di Super TV, un amico di Radio Super, io me lo ricordo, le sue ospitate al Cantabrescia, è un grande e ha portato in giro per il mondo la sua grande canzone italiana e la sua brescianità. Grazie Valerio e eccola qua, Difficile Amore.

0: Allora vediamo se abbiamo una telefonata per noi. Pronto?
1: Pronto, salve, volevo sapere un'informazione. Come mai a Mandello dell'Ario non si sente più super, no, Radio Super?
0: Allora, da dove ci stai chiamando, mi scusi?
1: Mandello dell'Ario.
0: Ha provato a rifare la sintonia del televisore e non gli è uscita, non gli è ancora uscita.
1: No.
0: Allora la invito a riprovare, deve riprovare più volte e poi vedrà che piano piano le esce, ok? Perché magari in certe zone il segnale non è ancora perfettamente attivato, è un attimino più debole, però se lei tiene provato sicuramente nel corso dei prossimi giorni, diciamo così, o mesi, adesso non le so quantificare il tempo, dovrebbe rientrarle, va bene?
1: Ho capito, sempre sul
0: 787, assolutamente sì, oppure se lei ha la possibilità di avere internet in casa ci può ascoltare via internet tramite Brescia Sat, il nostro sito ufficiale.
1: Ho capito, va bene,
0: grazie, grazie di cuore, buona giornata. Vale. grazie al nostro amico e continuiamo con il brano di Valerio Cirelli.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Adesso con vero piacere vi voglio parlare di un prodotto che la Mixer Italia sta mettendo a disposizione, che va molto molto bene tutto l'anno, ma va molto molto bene soprattutto in questo periodo. Magnesio e potassio attivo. Attenzione, perché è un integratore alimentare solubile che in questo periodo, ragazzi, è una manna, perché adesso fa caldo, si suda molto e andiamo a perdere sali minerali, perciò abbiamo bisogno di integrare il magnesio e grazie a questo prodotto che voi potete assolutamente andare a bere tutte le mattine in mezzo bicchiere d'acqua dopo colazione, c'è il misurino e voi andate ad integrare magnesio e potassio con un unico prodotto. Cosa vuol dire? Allora, il magnesio innanzitutto è quello che vi aiuta a perdere così la stanchezza, no? Perché contribuisce alla riduzione appunto della stanchezza e dell'affaticamento questi giorni, no? Come ieri e anche oggi farà molto caldo, perciò si suda molto e si ha quel senso proprio di stanchezza perché si perdono i sali minerali, eccetera, eccetera. Ecco, voi al mattino fate come me, perché io lo sto provando da tempo e devo dire che ne ho un ottimo beneficio. Mi sentite come sono carico qui per fare il programma alla radio? Proprio perché io tutte le mattine dopo colazione mezzo bicchiere di acqua e il mio misurino e magnesio e potassio, e poi con il potassio vado a contribuire così al normale funzionamento muscolare, perciò non ho crampi, non ci sono crampi, non ci sono dolori di gambe, mi posso sdraiare e non ho problemi di avere le gambe dure, i polpacci duri, eccetera eccetera, perché appunto vado ad assumere questo prodotto magnesio e potassio attivo. Tra l'altro è molto buono perché è come bersi un'aranciata. Ma attenzione, uno dice ma io ho problemi con gli zuccheri. No, perché questo prodotto non contiene zuccheri, perciò anche lì andate tranquilli. Allora attenzione perché questo prodotto io mi sono impegnato con la Mixer Italia e ho detto facciamo un'offerta per i miei amici e le mie amiche che ci seguono alla radio al 787 e ci seguono anche magari questa mattina in televisione. Vediamo se c'è una chiamata, c'è qualcuno interessato al prodotto. Pronto?
3: Pronto, chiamo dalla provincia di Bergamo,
0: sì.
3: Mi chiamo Luciana. Ascolti, è la prima volta che vi chiamo, però vi ascolto sempre. Volevo sentire la canzone di Renga, Angelo, se
0: ecco,
3: è possibile.
0: Sì, vediamo di accontentarti se ce la facciamo, ma non ti assicuro niente, dopo la televendita, ok?
3: Benissimo,
0: grazie
3: mille.
0: Ciao, grazie all'amica. Dicevo, allora, mi sono impegnato con la Mixer Italia, ho detto dobbiamo fare un'offerta ai nostri amici. Allora, attenzione, per voi che ci state seguendo in questo momento, per voi che ci state seguendo adesso, io mi sono impegnato con la Mixer Italia per farvelo avere, attenzione, perché è un prezzo che non si trova più, né? 27 euro, ma è un flacone grande che vi dura un mese, perché col misurino il dosaggio è perfetto, perciò non potete sbagliare. È adatto per tutta la famiglia, attenzione, 27 euro per voi che ci state seguendo in questo momento, anche quelli che ci stanno seguendo dal 96 questa mattina, me ne assumo la responsabilità e vado a estendere l'offerta anche agli amici del 96 e agli amici del 787. 27 euro, ma dovete chiamare anche adesso, ma chiamate perché guardate che questa occasione non torna più. 3 Allora, al numero, attenzione, 37 91 96 96 96, ripeto, 37 91 96 96 96. Attenzione, perché 27 euro, magnesio e potassio attivo, in questo periodo è importante che voi andiate ad assumere questo prodotto, e noi vi diamo la possibilità di assumere due prodotti in uno, magnesio e potassio. Magnesio, attenzione, contribuisce alla riduzione della stanchezza, dell'affaticamento, soprattutto in questi giorni, in questi mesi che farà molto molto caldo. Attenzione, perché con questo prodotto andate a risolvere questo problema e vi dà la carica giusta per affrontare la giornata, anche chi va al lavoro in posto caldi, immagino chi lavora in fabbrica, in fonderia, eccetera. Mettetelo in un termos e provatelo, perché veramente avete grande beneficio. E poi anche il potassio, che vi aiuta per la muscolatura, niente crampi, niente dolori, vi aiuta a star bene e al normale funzionamento dei muscoli. Attenzione, magnesio e potassio attivo, mezzo bicchiere di acqua al mattino dopo colazione, c'è il suo misurino, sente d'arancia, gusto arancia, non ci sono zuccheri, ma attenzione, 27 euro adesso. Io vi invito a chiamare anche per avere informazioni in più, se volete, oppure se volete farlo durante la settimana c'è anche il numero dell'ufficio, 030 97 19 725. Ma adesso, se chiamate adesso, ve lo diamo a 27 euro spedito a casa vostra in tutta Italia. Lì al limite c'è, se ve lo spediamo, un piccolissimo contributo di spese di spedizione, ma niente di più. Attenzione, fatelo adesso, approfittatene, 27 euro e vi do io l'occasione giusta. Dite, l'ho sentito adesso da Pierangelo alla radio, a Radio Super sul canale 787 Super Mattina, offertissima, 27 euro, ma chiamate adesso il 37 91 96 96 96, ripeto, 37 91 96 96 96. Magnesio e potassio attivo integratore alimentare solubile, c'è il misurino, due prodotti in uno al mattino dopo colazione, mezzo bicchiere di acqua con 27 euro, vi portate a casa questo flaccone formato famiglia per tutti, gusto arancia, non ci sono zuccheri. Signori, l'occasione da non perdere, da non perdere, 27 euro la promozione che vi sto facendo, approfittatene, perché vi risolve l'estate. 37 91 96 96 96. Grazie per la vostra attenzione, ma soprattutto grazie alla Mixer Italia.
4: Ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030, Corzano, Brescia. Partita IVA 026 4205 0989.

Le 11:45 minuti, l'ultimo quarto d'ora insieme in questa nostra ricca domenica. Che bel fine settimana che abbiamo trascorso, due belle mattinate insieme ricche di voi. Abbiamo sentito tanti amici e tante amiche nuove, oltre naturalmente ai nostri super affezionati amici. Grazie, grazie veramente di cuore. Ripeto ancora il numero di telefono per questo ultimo quarto d'ora, se qualcuno si fosse sintonizzato in questo momento, comunque ce l'avete sul teleschermo, 351 40 41 42 3. Ed ora vado a contentare chi mi aveva chiesto i nomadi. Noi non ci saremo.

ma noi ci saremo sempre invece, perché questa Radio Super da 50 anni, pensate, vi sta tenendo compagnia e continueremo a tenervela, perché insomma tante cose nuove sono in arrivo. Preparatevi, mi raccomando questo canale 787, se non lo sentite abbiate pazienza, ma risintonizzate che arriva. E poi la grande festa, perché tante belle novità stanno per partire naturalmente quest'estate, non vi lasciamo da soli, ma poi a settembre partiranno i palinsesti della nuova stagione e da lì la festa avrà inizio. Dunque, a proposito di feste, voi sapete che Corzano fa festa? Corzano, in provincia di Brescia, l'Oratorio San Martino vi invita dal 3 al 6 luglio a festeggiare con noi queste bellissime serate d'estate. Si inizia venerdì 3 con il grande maestro Franco Bagutti e la sua grande musica e la sua tradizione. Sabato 4 Marco e i Clan, domenica 5 si balla con il Philadelphia e poi il gran finale lunedì 6 Omar Codazzi. Tutta questa musica, tutte queste grandi orchestre sono state selezionate da Radio Super e da Super TV. Ma a Corzano fa festa, alla festa di Corzano si mangia anche bene, spiedo bresciano, casoncelli e tante altre specialità, e poi naturalmente la compagnia e la voglia di stare insieme. Perciò dal 3 al 6 luglio alla sera non prendete impegni, venite a trovare gli amici di Corzano fa festa all'Oratorio San Martino, Corzano in provincia di Brescia. Vi aspettiamo, perché anche noi di Super TV ci saremo, vi aspettiamo veramente in tanti. Francesco Renga, Angelo.

Angelo, Angelo, la voce di Francesco Renga. Ed ora rimando il brano di Baguti per l'amico che purtroppo è stato interrotto dalla pubblicità e mi scuso, eccolo qui, eravamo in 19.

0: Allora, vediamo se abbiamo una chiamata per noi. Mettiamo un attimo in pausa perché siamo quasi addirittura d'arrivo. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, mi chiamo Felice, chiamo dalla provincia di Pavia, esattamente da Montubeccaria.
0: Buongiorno Felice, è la prima volta che ci chiami, buongiorno.
1: È la prima volta.
0: Grazie, grazie
1: ho sentito
0: Felice.
1: Tu, no, no, è dalle 11 che sto guardando, sto sentendo questo programma. A pelle mi piace.
0: Grazie.
1: Non so il tuo nome. L'hai
0: detto, sono Pierangelo, Pierangelo, Pierangelo, piacere di sentirti, amico.
1: Sì. Allora, io seguivo il povero Luciano Bettoni.
0: Sì, sì, che lo ricordiamo molto dopo, volentieri, certo.
1: Ecco, da quel momento lì ho tagliato tutti i ponti perché ero amico, ho andato a trovare la casa sua, l'ho trovato anche quando non stava bene, insomma.
0: Certo.
1: Siamo andati a pranzo, perciò. Okay. Però oggi nel girare ho sentito una cosa, che tutta la gente si lamenta, è internet, è 787.
0: 787 che è il canale televisivo, tu ci stai ascoltando da
1: sì.
0: Dove? Dal 787?
1: Da internet. Internet,
0: internet
1: donne,
0: bene, bene.
1: Donna chic a tutti, non vedo la Rai perché c'ho la collina davanti e la collina dietro, perciò niente di che, e però vedo voi.
0: Bene, perciò sei sul sito Brescia Sat, ok?
1: Esatto.
0: Grazie.
1: Sì, anzi, a Luciano ho telefonato anche dalla Scozia, per esempio, cioè Brescia Sat forse.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie
1: ho
0: per
1: capito.
0: La tua testimonianza.
1: A sabato la domenica trasmetti tu?
0: Io ci sono il sabato la domenica e ti aspetto, così ti dedico una canzone, va bene? Adesso siamo addirittura d'arrivo. Però se mi chiami sabato mattina,
1: lo so,
0: volentieri,
1: lo so.
0: Ok amico? Grazie.
1: Grazie.
0: Mi ripeti il tuo nome? Il tuo nome che lo segno.
1: Felice.
0: Felice.
1: Anzi, la trasmissione di Luciano ero Felice numero 2.
0: Ok, noi siamo felici di sentirti. Ciao caro, grazie.
1: Grazie.
0: Un abbraccio.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie, grazie. Grazie.

eravamo in 19, ma che bella puntata che abbiamo vissuto insieme. Grazie, siamo addirittura d'arrivo. Grazie di cuore per avermi seguito, grazie per aver partecipato attivamente tutti, dai nostri grandi ascoltatori, quelli che ci seguono da anni, ma anche soprattutto ai nuovi ascoltatori che ci seguono da anni e ci hanno chiamato per la prima volta. Grazie, continuate così, perché noi vi stiamo aggiungendo un posto a tavola per tutti. Grazie, grazie di cuore per questa domenica mattina del 21 di giugno, inizio d'estate alla grande, con il botto, perché siete stati veramente tanti voi che ci avete seguito dal 787, dal canale 96 della televisione, di Super TV e anche da internet, come l'amico che ci ha chiamato poco fa. Perciò grazie di cuore, un abbraccio a tutti. Io torno sabato prossimo dalle 10 alle 12 sempre qui in diretta su Radio Super, canale 787 del vostro televisore. Un saluto e un abbraccio a tutti voi e come sempre una buona estate da Pierangelo e da Radio Super. Battiato chiudiamo con La Cura. Un abbraccio grande grande. Buona domenica.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia. Radio Super, canale 7.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
7: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 12 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 13 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 13 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 14 e 5 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
8: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
9: 030 97 19 725. No!

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 14 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Grazie, sai, non c'era posto in quel vagone, era tutto pieno. Che dolore che mi danno queste scarpe, non le metto

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia. Sono le 15 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.
5: Sono le 16 e 33 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 17 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 19 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 20 e 27 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 21 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

sole vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 49 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblici.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 22 e 31 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ho sognato d'essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato d'essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

Vieni.

a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la

0: sempre più tua, sempre più super.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

give it to me. Rock, rock, rock, rock, rock, rock.